traveristio, amico, I giorni tuoi, la gloria tua ponesti, ma fu colpa d'amore, e amor fa la tua scusa, esulta,

0: sale delizie peregrinerare.
1: Ma Flaminia e Clarice son del tutto avvisate.
0: Il tutto sanno e ad ogni nostro disegno aderiranno. Lisetta nulla sa, ma non importa. Con un'altra invenzione farò che la si creda nel mondo della luna trasportata. Ella è da cieco amata e cieco la desia, e a ciò che gli aderisca alle mie voglie gli ho promesso che lei sarà sua moglie.
1: Flaminia sarà mia
0: e mia sarà Clarice. Oggi ciascun di noi sarà felice. Le macchine son pronte, son pronti giù.

0: Clarice. Lisetta.
1: Ora si va svegliando.
0: Ehi, dove sono?
1: Amico.
0: Hola, chi siete?
1: Che non mi conoscete? Non ravvisate, Eclittico?
0: Voi quello?
1: Sì, quel sonino.

0: che aria dolcissima è suave. Mirate a vostri piedi del bel Trentecon, nascere le rose e i cigni.
1: Oh, che bel mondo!

0: sono arrivato?
1: E di tutto informato.
0: Andiamola a ritrovare.
1: No, non è permesso con quell'abito andare dinanzi a lui, se egli non ve ne manda uno dei sui. Ma ecco i cavalieri con i paggi e sta